0: se è venduto che il cofre?
1: C'ha gusto da bere, c'ha gusto da bere.
0: Loiola va e ti rodi e ridi.
1: Non va?
0: No.
1: Bene.